quel silenzio che non abbiamo condiviso. Puoi uccidermi come un bandito o come un innocente. Puoi uccidermi per un attimo o farmi vivere per sempre. Puoi uccidermi come il vento quando passa sopra la candela. Puoi uccidermi come l'angelo della morte su questa frontiera. Puoi uccidermi in fondo alla notte come una stella cadente. Puoi uccidermi per un attimo

uccidermi con una rosa, puoi uccidermi con una pistola, puoi uccidermi con uno spillo.

uccidermi con un bacio, puoi uccidermi con un sorriso, puoi uccidermi con quel silenzio che non abbiamo condiviso, puoi uccidermi come un bandito o come un innocente, puoi uccidermi per un attimo o farmi

onesto, un uomo probo. Tra la la la la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse: portami domani. Tra la la la la, tra la la leru, gli disse: portami domani il cuore di tua madre.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la lero. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per